0: sai chi sei.
1: Ti salvo Orfeo, sei salvo.
0: Allora no, grazie no, sono io.